endottesima domenica del tempo ordinario. A voi in ascolto e fedeli qui presenti, ci uniamo tutti insieme per ascoltare la parola del Signore. Iniziamo con il canto Noi veniamo a te.

0: quest'oggi è domenica 11 ottobre e questa è la messa delle 8 del mattino che viene offerta in modo particolare per i defunti delle famiglie Nigro e Pietrangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre per accostarci degnamente alla mensa del Signore. Invochiamolo con cuore pentito. Signore, che comandi di perdonarsi prima di venire al tuo altare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che sia a destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore.
1: Solo l'Altissimo Gesù Cristo,
0: lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. Si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del vostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio e li mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutò lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: Parola del Signore concedi.

In queste ultime due domeniche le parabole del Vangelo avevano come immagine principale la vigna. Oggi l'immagine principale è il banchetto. Gesù dice: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Questo re è un papà diverso dagli altri, egli è Dio Padre e suo figlio è Gesù Cristo, nostro Signore. Dio vuole che noi partecipiamo alle nozze di suo figlio, cioè vuole che siamo parte del suo amore, vuole che siamo in comunione di amore con lui. La parabola dice che il re inviò i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze. Gli invitati erano il popolo di Israele che Gesù aveva scelto nei tempi antichi, ma essi si dimostrarono indegni e quindi li punì distruggendo la loro città. Però ricordiamo che anche Gesù, la Madonna, gli apostoli, i primi cristiani erano ebrei del popolo di Israele. Poi il re inviò i servi ai crocicchi, agli incroci delle strade, a chiamare alle nozze tutti quelli che avrebbero trovati cattivi e buoni, per tutti sono chiamati alla salvezza. E la sala si riempì di commensali. Questi nuovi invitati siamo tutti noi, le nuove nazioni. Prima c'era il popolo di Israele, il popolo scelto da Dio, consacrato a Dio, ma si è dimostrato indegno. Allora adesso la salvezza è aperta a tutte le nazioni, tutti i popoli, i pagani, i gentili, si dice. I pagani, i gentili siamo noi. E noi formiamo il nuovo popolo di Israele, la Chiesa. E questa parabola è un po' simile a quella domenica scorsa. Ecco, Dio invita tutti noi alla comunione di amore con Lui. Immaginate questa bellissima figura, questa immagine delle nozze. Dio, Gesù è lo sposo che sposa, ama la sua sposa, la Chiesa. Siamo noi, ha dato la vita. L'amore più grande è morire per un altro. Ma c'è una condizione per poter partecipare alle nozze del figlio del re. Cioè ci vuole un abito, l'abito nuziale, che sono le opere giuste dei santi nell'Apocalisse. Questo abito nuziale è un'immagine per dire le opere giuste dei santi. Al tempo di Gesù, per un pranzo solenne, gli ospiti di solito indossavano una veste bianca. Ecco, è necessario questo abito, è un cammino di conversione, cercando di compiere i nostri doveri secondo il nostro stato e pregando e compiendo opere di carità. È un cammino di conversione attraverso la preghiera, la penitenza e la carità. E c'è tanti, noi ci sforziamo e cerchiamo di indossare questo abito nuziale con i momenti più belli, i momenti meno, ma ci sforziamo. Soprattutto i santi hanno indossato questo abito. E abbiamo anche San Gennaro, no, come si chiama adesso, non mi sfugge, e abbiamo questo santo, tanti santi, e anche i nostri nomi in genere. Io sono Gian Pietro, Giovanni e Pietro. E voglio menzionare un santo giovane, recente, che ha indossato questo abito nuziale e si chiama Carlo Acutis. È stato canonizzato il 7 settembre 2025.
circa un anno fa, e morì nel 2006 all'età 15 anni, aveva 15 anni nel 2006. È nata una famiglia che non praticava la fede, purtroppo anche oggi quanti non praticano la fede. Al massimo fanno il segno della croce al mattino, un Padre Nostro, una Maria, veloce, veloce, veloce, bisogna andare a lavorare. C'è la partita, ci sono altre cose, non c'è tempo. E così questo ragazzo, e cosa faceva? Lui che faceva domande difficilissime ai suoi genitori sulla fede, sulla religione, e loro non sapevano neanche rispondere. Allora questi genitori hanno detto: facciamo un piccolo corso di teologia per poter rispondere a nostro figlio, era figlio unico, e si convertirono. Dopo la prima comunione, all'età di 7 anni, Carlo Acutis andava a messa, pensate, ogni giorno, non ogni domenica, ogni giorno, e recitava ogni giorno il Santo Rosario. Ecco perché ho voluto menzionare questo santo, e tutti i santi sono grandi. Bene, allora concludo ora con il miracolo, e dobbiamo sentire queste cose. Il miracolo che ha portato alla beatificazione, il 12 ottobre 2010 in Brasile, il parroco celebrò una liturgia dando la benedizione con la reliquia di Carlo Acutis, che poi la gente doveva baciare o toccare. Un bambino era malato al pancreas e rimetteva il cibo, vomitava il cibo e bevande. Il nonno lo portò alla messa liturgia e gli disse al nipotino, aveva 7 anni, dice: quando tu tocchi la reliquia, chiedi a Gesù di non vomitare. Chiedi questa grazia. E così avvenne questo miracolo che portò alla beatificazione, che è avvenuta nel 2020, e poi 5 anni dopo un altro miracolo, mi sembra, che lo fece santo. Bene, allora tutti i santi sono belli, tutti i santi, perché hanno amato Dio e il prossimo, hanno vissuto la fede in modo straordinario, hanno indossato l'abito nuziale. Non è facile, eh? È bello ascoltare questi esempi, comunque non è facile, neanche per i santi era facile, e ci sforziamo con l'aiuto del Signore e della Madonna. Invochiamo quindi la Madonna e San Giuseppe, pregano per noi anche oggi Carlo, San Carlo Acutis e tu, San Gerardo Maiella, come è venuto il nome, e tutti i santi, che pregano il Signore per noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: nato dal Padre prima di tutti i secoli, da Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose. Nel cielo e però con lo Spirito Santo si è incarnato sino alla Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo sia alla destra del Padre, e di nuovo andrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno avrà fine. Creo lo Spirito Santo,
1: che Signore, e procede dal Padre e dal Figlio con il Padre, adorato e glorificato, e ha parlato per
0: mezzo ai profeti. Credo la Chiesa, una
1: la cattolica apostolica,
0: professo un solo battesimo, radono i peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita al mondo che verrà.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, Dio ci invita a questa celebrazione eucaristica come una festa di nozze. Il regalo che da noi attende è quello di una preghiera fervente e sincera.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci la gioia della tua festa.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per la Chiesa e per i suoi pastori. Non escludano nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario annuncino a ogni persona che è l'invitata d'onore. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per i nostri governanti, attraverso politiche familiari, illuminati ed efficaci, garantiscono a ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per la nostra assemblea, viva il radunarsi in questa chiesa come una festa di nozze, nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra noi e tra di noi. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa. Dio Padre impotente, a tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, la preghiera dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza. Rende grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, Signore nostro, egli nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Signore mio e Dio mio. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Arenila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo, cristiani, presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, San Bartolongo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidate lo Spirito Gesù, illuminati la sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Livraci, Signore, a tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria del
0: Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te e non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Ci accostiamo alla mensa del Signore, cantando tutti assieme, Vieni fratello.

questo momento di silenzio chiudiamo i nostri occhi per rimanere con il Signore che ci ha invitato a un banchetto di amore, comunione di amore. Signore, facci sentire il tuo amore. Signore, aiutaci ad amare, a perdonare. Benedici le nostre famiglie, persone a noi care, benedici gli ammalati, coloro che soffrono il corpo e lo spirito, aiutali. Benedici il Santo Padre, la Chiesa, dona la pace al mondo, e benedici la nostra parrocchia e tutte le parrocchie.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Alcuni annunci. Il giorno di ringraziamento sarà domani. L'ufficio è chiuso, sette messe alle 8, 7 e mezza, 8 del mattino, 7 e mezza la sera. Il bazar autunno è andato benissimo, è ricavato 6.475. Molto grazie ai volontari donatori che hanno donato vestiti, mobili, oggetti vari, a Manzotti per aver donato 100 Tuxedo Express. E soprattutto a Luigi Tratter e Johnny Prosciutto per il cibo donato. Seconda colletta per le missioni sarà domenica prossima, 100 anni di celebrazione della giornata mondiale delle missioni. La Madonna Pellegrina col Santo Rosario nella tua casa, chiama Rosanna, vedi il bollettino. La Corale Italiana aperta anche a chi non è italiano e piano piano imparerà. Già abbiamo alcuni che non sono italiani. Grazie. Vedere nel bollettino corsi di lingua spagnola e francese, cibo per famiglie bisognose, e i laici scalabriniani hanno delle conferenze di formazione inizio 30 ottobre. Guardate il bollettino. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie.
0: Mi raccomando, ogni giorno il rosario. Grazie.
1: Ringraziamo il Signore.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo Info Craic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Ed eccoci colleganti telefonicamente con Fabrizio Intravaia. Scopriamo insieme di cosa ci parla oggi. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFB. Il 3 ottobre il CRAIC ha celebrato la tradizionale messa in occasione della Giornata Internazionale degli Anziani, istituita dalle Nazioni Unite nel 1990, quindi siamo giunti ormai alla 36esima edizione di questa messa, una messa che è diventata una tradizione per il CRAIC. E per parlare di questo importante avvenimento ho il piacere di essere in compagnia della nostra Presidente, l'Avvocata Maria Battaglia, e di Antonio Di Primio, membro del Consiglio d'Amministrazione e anche Presidente del Club 2000. Buongiorno Antonio, buongiorno Maria, ben ritrovati.
3: Grazie Fabrizio, buongiorno e buongiorno a tutti. Veramente un altro anno è passato, non ci credo, ma questa è una delle messe, una delle giornate per me la più importante. No, perché sono presidente del CRAIC, ma perché la gente deve capire l'importanza di avere una certa età. Ci sono tante cose che si può condividere con i nipoti, con i figli, con la gente attorno a noi. Allora per me celebrare questa giornata è importantissimo e quest'anno è stata ancora una volta molti rappresentanti del nostri club, i presidenti con le fasce come il signor Di Primio qui, ci sono stati deputati, tante rappresentazioni della Ville de Montréal, de Seigneur. Allora siamo contentissimi oggi e grazie a tutti per la loro presenza.
2: Sì, c'è stata una bella partecipazione. E dunque Antonio, allora, secondo te qual è il significato di questa giornata?
4: Dunque, prima volevo ringraziare te, la signora Maria, di questa bellissima giornata che è stata ben organizzata, siamo stati numerosi. Io personalmente quello che ricordo è il 26esimo anno che partecipo a questa messa delle persone anziane. È una giornata bellissima soprattutto perché ci ricorda i nostri anziani del passato. Come è stato menzionato anche prima, se non ci stavano gli anziani, non ci stavano neanche i giovani. Hanno fatto tanto per noi e è una cosa molto molto bella e spero che si continua sempre. Ciò che ho trovato un po' di differenza in rapporto a prima, tanti anni fa, eravamo un po' più numerosi. Però pian piano la mancanza di tanta gente, chi non c'è più, chi non può venire. Comunque è stato bello lo stesso e penso che abbiamo passato tutti una bella giornata perché c'è stato un bel accoglimento, speriamo che lo faremo ancora nei prossimi anni fino a che c'è forza di farlo.
2: Certo, questo è il nostro desiderio, il nostro augurio di continuare, ma dunque vogliamo ringraziare anche padre Rinaldo Vecchiato che ha celebrato la messa e visto che la messa era il 3 ottobre, vicino alla data in cui in Italia ma nel mondo si ricorda la figura di San Francesco, ecco Maria, cosa possiamo dire, qual è l'esempio di San Francesco rispetto anche alla vita di oggi?
3: Beh, vi posso raccontare delle volte per una risposta, se si racconta una storia, vi posso condividere con tutti qualche cosa che ho vissuto io. Quando ho graduato di McGill nell'89, ho fatto un giro dell'Italia con un gruppo e parte del giro è stato a Assisi. E tutte le poste dove siamo stati c'erano bel hotel, belle cose, e quando siamo arrivati a Assisi la persona che era responsabile ci ha detto questi hotel, questi posti non sono come gli altri. E sapete che quando sono arrivata là era una stanza piccolissima con un piccolo letto appena posto per una persona, il bagno, la doccia e il gabinetto erano tutti in una piccola
2: in un piccolo spazio.
3: È stato veramente semplice, anche la città semplice. E lo sapete cosa ho realizzato a questo punto? E avevo un 23 anni. Ho realizzato che questa vita semplice non è male, è bella, perché hai il tempo di apprezzare cosa c'è intorno a noi. È stato veramente un qualche cosa che ho visto in vera vita, come ha vissuto San Francesco d'Assisi, come hanno vissuto, perché è veramente una villa veramente cattolica, che
2: certo,
3: la gente non ha troppo, ma è stato veramente, in inglese si dice un eye opener, ho aperto l'occhio, ho realizzato cosa era, ma è stato qualcosa che ho molto apprezzato, e sono già ritornata, sono anche ritornata con i miei figli tanti anni fa nel 2011, perché volevo che loro possano avere la stessa esperienza che ho avuto io quando avevo la loro età, anzi un po' più giovane pure.
2: Certo, Maria, allora possiamo dire che la bellezza, la grande bellezza è nella semplicità, è vero? Possiamo dire così?
3: Ma credo che è sempre vero nella vita, essere più semplice è più bello, perché quando è troppo non è bello, è esagerato. Allora la semplicità è buona per la gente.
2: La semplicità è anche verità. Antonio, cosa ne pensi del messaggio di San Francesco?
4: Il messaggio di San Francesco, la cosa più importante che io penso personalmente, ci stanno tante cose che le devi vivere da vicino. Io sono passato due volte all'oratorio di San Francesco a Assisi, la quale prima c'era una suora che era una parente di mia moglie. E questa cosa qui veramente sono stato fin anche dove lui si riposava, dormiva. Abbiamo visto una pietra per cuscino, ma commosso molto. Un'altra cosa che ha molto commosso, i giovani. C'erano tanti giovani, che altri posti, altre chiese, altri oratori non c'erano come lì, ma vederli così appassionati, perché San Francesco era da giovane che si è costruito a questo cattolicismo per fare il bene. E in più ricordo benissimo che a fianco alla chiesa c'è un canale, due montagne, c'è un canale. La leggenda dice che prima quello era un fiume, però quel fiume portava tanta corrente di acqua che San Francesco la notte non ci teneva a riposarsi bene. E allora una notte avrà implorato: Signore, provami a far stare più tranquillo, e diminuisce. Adesso quel fiume da allora non c'è più acqua,
2: non c'è,
4: è un fiume
2: più
4: secco, e esiste, è là. Questo è veramente bellissimo, però è una cosa che la devi vedere da vicino, ma San Francesco è dappertutto, qualsiasi chiesa che è presente, insomma. E questo va bene, che lo parliamo sempre pure ai nostri figli, ai nostri nipoti. La più parte sì, perché ci stanno, perché loro capiscono che veramente è importante seguire questa cosa. Siamo nelle famiglie cattoliche e quindi siamo lì, e speriamo che si continua sempre questa tradizione, e che la gente non si girano per sviarsi da altri posti che non conosco.
2: Certo, allora è proprio questo, i giovani di oggi saranno gli anziani di domani. Che messaggio possiamo dire? Tu, Maria, durante il tuo discorso l'hai detto ai giovani, no? Di seguire, di stare vicino agli anziani, giusto?
3: Infatti, voglio aggiungere una cosa. State attento come trattate gli anziani, perché c'è tanta violenza, la gente non lo vede, ma c'è violenza, gli anziani si fanno rubare anche delle volte dei nipoti, dei vicini, sono trattati male. State attento, perché un giorno sarete voi, e trattate l'anziano come voi voleste essere trattati nel futuro e oggi. È per questo che ho detto nel mio messaggio: è importante ai giovani di essere accanto, di essere vicino agli anziani, di capire cosa stanno vivendo, perché la solitudine non è bella, essere solo non è bello. È importante che siamo lì con questa gente che ha una certa età, e ecco perché esiste il CRAIC. Ecco perché non voglio dimenticare di ringraziare la signora Marisa Bart per questo CRAIC, perché senza di lei non fossimo tutti qui.
2: Benissimo, allora nello spirito di San Francesco io ringrazio la nostra Presidente, Avvocata Maria Battaglia, ringrazio Presidente Antonio Di Primio, ringrazio Le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do l'appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
4: Grazie, ciao, grazie. E buona giornata a tutti.
3: Ciao.
1: Un grazie di cuore a Fabrizio, alla presidente del CRAIC, avvocata Maria Battaglia, e al presidente del Club 2000, nonché membro del consiglio di amministrazione di questo organismo, Antonio Di Primio. Un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Vieni più vicino, lascia perdere gli altri. È bello star così, no? Guancia a guancia. Ti ricordi? Avevo l'impressione che ballare a questo modo fosse una cosa da vecchi. Ti dirò, forse non avevano mica torto. Le epoche cambiano.

Le epoche cambiano l'amore, no? Soprattutto quello mio per la musica di un certo tipo, di un certo genere, di una certa epoca. Buongiorno, cari amici ascoltatori, buongiorno, carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 in questa speciale edizione di Domenica Insieme. Perché? Semplicemente perché ci saranno oggi da sottolineare tre anniversari di nascita, uno che è ancora compleanno per fortuna, e di figure che hanno fatto la storia della musica, non soltanto musica italiana, anche se da questo paese partono. Le loro musiche hanno fatto il giro del mondo e allora tante di quelle canzoni che spesso vorrei proporvi e che purtroppo non posso perché dicono che sono datate, che sono di altri tempi. Ebbene, forse oggi sarò un pezzo d'antiquariato per quanto riguarda il mio mestiere, quello di presentatore radiofonico, almeno a tempo parziale, sì, la domenica mattina, però non fa niente. Oggi faremo questo viaggio nella storia, partendo dagli anni 30, se non musicalmente. Lì ci fermeremo negli anni 50, ma sono tante le canzoni di un'altra epoca che ascolteremo questa mattina proprio per sottolineare il genio creativo di queste emblematiche figure della musica italiana. Anzi, tutte sono state in qualche modo sia dei compositori che dei parolieri. E faremo questo bel excursus nella storia musicale italiana e mondiale attraverso questi artisti nel corso delle prossime 3 ore. Chi vi sta parlando già da quasi 2 minuti, Alessandro Fortino, davvero contento di essere di nuovo con voi questa mattina in questa edizione della Domenica Insieme targata 11 ottobre 2026. Oggi è il 284esimo giorno dell'anno. Giorno in cui la Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli o Sauli, non so esattamente dove va piazzato l'accento tonico, però è anche San Firmino Vescovo. È anche il giorno della maratona di Montreal ed è già partita. La partenza dal Parc Jean Drapeau alle 7:45, l'arrivo al massimo 6 ore dopo al Parc Maisonneuve, ed è un'edizione della Maratona di Montreal che taglia praticamente la città in due, perché il percorso passa attraverso il Pont de la Concorde e poi una parte del vecchio porto, vecchio Montreal, fino a Saint-Joseph, e poi si va verso il Boulevard Saint-Laurent, da quella strada lì fino a Gouin. Anzi, c'è una parte di Gouin nel nord dell'isola dove i residenti sono praticamente imprigionati lì per una parte del giorno, non potrebbero uscire o entrare con la propria vettura. E poi l'arrivo previsto, come dicevo, al Parc Maisonneuve e quindi soprattutto nord e sud, ma anche un po' est e ovest, la città tagliata in due da questa maratona, che non è una delle maggiori, perché c'è appunto un'altra maratona oggi, quella di Chicago, che fa parte della World Marathon Majors. E però abbiamo la fortuna comunque di avere questo evento e abbiamo la fortuna anche di avere una temperatura quasi pressoché ideale per questo evento, perché questa mattinata è piuttosto nuvolosa, la giornata sarà piuttosto nuvolosa e non è prevista comunque pioggia, una massima di 18 gradi e un vento che soffierà da leggero a moderato, ma da sud, dunque condizioni quasi ideali per i maratoneti. E auguriamo loro buona fortuna e mi raccomando, tanta prudenza anche, non esagerare, non strafare. Io cercherò di fare lo stesso anche con i miei interventi vocali, perché? Perché altrimenti non riesco a farvi ascoltare tutte le canzoni che ho in programma per voi. Allora, questa trasmissione è iniziata con una musica che per parte è nel genere beat, che è nato in Italia nella seconda metà degli anni 60. E una parte di questo brano era un foxtrot, se non vado errato. Comunque, la canzone era di Charles Aznavour, una canzone della fine degli anni 60 in versione originale in francese, col testo di Charles Aznavour. Invece, nel 72 venne ripresa in italiano. E siccome non è semplicemente un adattamento, era una vera e propria traduzione,
non poteva essere nessun altro che Giorgio Calabrese a curare il testo in italiano di questa canzone davvero bellissima, stupenda, e che tra l'altro da un po' in inglese direbbero set the table, adesso l'espressione in italiano non mi viene, però dà un po' l'idea di quello che faremo nel corso della trasmissione, perché davvero faremo questo bel viaggio nella storia e attraverso anche tanti ritmi diversi. Però per il momento io vorrei tornare in musica con un'altra canzone che viene da un'altra lingua, perché è stata pubblicata nell'album Verde Mela del 1978 di Peppino Di Capri, una canzone che nella versione originale dei Bee Gees si intitolava How Deep Is Your Love, in italiano divenne Fiore di Carta.

0: Taccuino Sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
2: L'associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436. 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento! L'associazione socioculturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 18 ottobre alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514-804-8446 oppure mai al 514-823-6383.
1: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Manz a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514-256-3632. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824. L'associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514-835-9581 oppure Carmelina al 514-923-1975. Vi aspettano numerosi. L'associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898.
2: L'associazione Il Sese di Montreal festeggia il 60° anniversario. Il Sese e i simpatizzanti sono tutti invitati al Gran Gala sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Buffet Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa. Per ulteriori informazioni contattate Pedro al 514-809-1169. 514-809-1169.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Sono le 9:21, sono Alessandro Fortino e io non ho questo potere di sdoppiare la mia voce mentre sto parlando con voi, e dunque una alla volta le sillabe, per dirvi semplicemente che in questo momento c'è anche un gran premio in corso di svolgimento, il Gran Premio di Singapore sul circuito stradale di Marina Bay, e in questo momento le Ferrari, che hanno ottenuto degli ottimi risultati nelle qualifiche, sono di nuovo in ottima posizione anche nel corso di questo Gran Premio. Qui siamo giunti al 48esimo su 62 e Verstappen è in testa con adesso un vantaggio di circa 15 secondi su Leclerc secondo, Hamilton terzo, in quarta posizione Lando Norris della McLaren, Antonelli soltanto quinto in questo momento sulla sua Mercedes, e poi Piastri sesto, e già Stroll, Colapinto e Bortoleto sono fuori dalla gara. Noi torniamo alla musica, una canzone

0: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38.
1: Tra 5 mesi, poco più, un'altra primavera. Dobbiamo attendere, e in mezzo c'è l'inverno e non ne vogliamo parlare adesso. Meglio forse vedere se è uscito qualche numero fortunato per noi nelle lotterie. E questa settimana non mi dimentico di darvi anche i risultati della minima. Partiamo come sempre da venerdì sera e da Lotomax, sorteggio del 9 ottobre 2026. 6, 10, 19, 25, 29, 39, 50, complementare 36. Quebec Max 3, 8, 9, 16, 18, 22, 44, complementare 6. La quotidienne di venerdì sera a due cifre 5-4, a tre cifre 0-4-1, a quattro cifre 2-3-4-7 e l'extra di venerdì 1-0-7-4-0-9-5. Ed eccovi la mini 1-7-9.

9-1-2-2. Veniamo adesso alle principali del sabato sera 10 ottobre 2026, 6:49. Per il sorteggio classico i numeri sono i seguenti: 12, 18, 23, 27, 28, 45, complementare 32. Invece per il sorteggio della Boule d'Or è uscita una pallina bianca e la combinazione è la seguente: 53 46 83 07 -02. Invece per le altre del sabato sera: Québec 49 4 10 13 15 33 41 complementare 2. La quotidienne di ieri sera a due cifre: 2-8, a tre cifre: 2-6-1 e a quattro cifre: 1-4-0-5. Mentre per banco sono usciti i seguenti: 3-4-5, 10-11, 14-15-16, 24-30-31-32, 42-47, 59, 62, 63, 64, 66, 67. Dunque qualche filotto quella in questa estrazione di banco. E l'extra di ieri sera: 24, 8, 9, 7, 0, 8. Vediamo adesso se nel quadro di Lotomax è stato vinto qualcosa. In palio c'erano 80 milioni e non sono stati vinti. Un unico vincitore del 6 su 7 più complementare vince circa $374.000. Questo vincitore ha comprato il biglietto in Ontario. Lì sono stati vinti anche 14 Max Plus, soltanto 6 in Quebec. Un Max Million nella nostra provincia, dunque un bottino da 1 milione. 2 nella Columbia Britannica e 1 in Ontario. Prossimo sorteggio del 13 ottobre 2026 presenterà un montepremi di $85 milioni, 16 Max Millions e ovviamente 85 lotti da $100.000. Invece per la 6:49, un 6 su 6, dunque 5 milioni. Un 5 su 6 più complementare e qui sono $182,000, quasi $183.000 questi vincitori. Ebbene, il milione è stato vinto in i 5 milioni in Ontario. Il 5 su 6 più complementare è stato vinto in Columbia Britannica. Dicevo, anche il milione è stato vinto in Ontario. Dunque, prossima estrazione, 14 ottobre 2026, sempre 5 milioni per il classico. La pallina d'oro avrà un valore di $22 milioni e ci sarà una possibilità su 24 che esca questa Boule d'Or. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti sempre con saggezza e con moderazione tentate la fortuna la prossima volta. Thank you.

Su questo genere musicale invece non ho dubbi, era un tango, ma non argentino, un tango italiano, in questa versione intitolata Serenade in the Night di Frank Chaxfield and his Orchestra del 1955, ma l'originale violino zigano, per parlarvi del suo compositore, Cesare Andrea Bixio. È stato un compositore italiano di musica napoletana e leggera, entrato nella storia della canzone italiana attraverso i suoi numerosi successi famosi in tutto il mondo. Cesare Andrea Bixio nasce l'11 ottobre del 1896 a Napoli da Carlo Bixio, ingegnere genovese, e da Anna Vilone, una donna napoletana. Dopo la prematura scomparsa del padre nel 1903, la madre lo incoraggia a studiare per seguirne le orme. Tuttavia, il figlio dimostra un talento innato per la musica. Il giovane Cesare Andrea impara a suonare il pianoforte da autodidatta e all'età di 13 anni compone il suo primo brano, Suono e Fantasia. Inizia a frequentare il teatro musicale locale, stringendo contatti con la comunità artistica napoletana. In seguito fa la conoscenza della popolare cantante Mimì Maggio, per la quale scrive la canzone Canta Maggio. Il brano da lei eseguito è un successo, grazie al quale Bixio conosce altri famosi cantanti come Elvira Donnarumma, poeti quali Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio e Ernesto Murolo, e compositori di grande levatura come Ernesto De Curtis e Edoardo Di Capua. Nel 1916 Bixio diventa membro dell'Associazione degli Autori ed Editori Italiani, la SIAE, e scrive la canzone Bambina, che viene lanciata con successo da Gino Franzi. Nel 1920 Cesare Andrea fonda a Napoli la casa editrice C.A. Bixio, che diventa una delle più importanti case editrici italiane dedicate alla musica popolare e che trasferisce a Milano nel 1923. Nel 27 inizia a collaborare con il paroliere Bixio Cherubini, che scriverà i testi di numerose sue canzoni, la prima delle quali è Miniera. Il loro fortunato sodalizio artistico durerà per oltre 30 anni. Il loro primo successo insieme è la canzone Tango delle Capinere del 28, resa popolare a Parigi con il titolo Le Tango des Fauvettes dalla famosa cantante e attrice francese Miss Tinguette. Incoraggiato dal successo, Bixio fonda a Parigi la filiale francese della sua casa editrice milanese. La nascita del cinema sonoro crea nuove opportunità per Cesare Andrea e nel 1930 compone la musica per il primo film sonoro italiano, La canzone dell'amore, diretto da Gennaro Righelli. Poi, nel 1932, la canzone Parlami d'amore Mariù, composta su testo di Ennio Neri, è cantata da Vittorio De Sica nel film Gli uomini che mascalzoni, ottiene un successo internazionale e sarà ripresa negli anni in oltre 140 versioni. Tra i successivi brani cinematografici di Bixio spiccano Portami tante rose, presentato per la prima volta nel film L'eredità dello zio Buonanima nel 1934, Violino zigano nel film sonoro del 1934 intitolato Melodramma, Vivere dall'omonimo film del 1937, La mia canzone al vento nella pellicola dallo stesso titolo nel 1939 e Se vuoi godere la vita e Mamma, entrambi dal film Mamma del 1940. Nel corso della sua lunga carriera compone più di 150 colonne sonore e oltre 500 canzoni, tra le quali le intramontabili Quanto sei bella Roma, conosciuta anche come Canta se la vuoi cantà, e Buon anno, buona fortuna, che nel 1957 viene incisa da Natalino Otto, Sergio Bruni, Aurelio Fierro, Gino Latilla, Giorgio Consolini e Narciso Parigi. Cesare Andrea Bixio muore a Roma il 5 marzo del 1978 all'età di 81 anni. Oggi ricorre il 130° anniversario della sua nascita. L'abbiamo voluto ricordare così, attraverso un brano strumentale, ma non solo, ci saranno tante canzoni da lui scritte, come quella che stiamo per ascoltare, perché
Ed è una canzone che abbiamo sentito per l'ultima volta in questa versione sulle nostre onde esattamente un anno fa di domenica. Nel 1984 Luciano Pavarotti incide quattro canzoni di Bixio. Vivere, Parlami d'amore Mariù, La mia canzone al vento e questa.

0: da un famosissimo album del 1984 intitolato appunto Mamma, un album dove Luciano Pavarotti riprende tanti brani Ernesto De Curtis, ma anche quello celebrato oggi, Cesare Andrea Bixio. Ed è stato un album famoso davvero in tutto il mondo, per il quale gli arrangiamenti e l'orchestrazione sono stati curati da niente di meno che Henry Mancini. Sono le 9:43, pubblicità e poi il primo brano dal sapore locale di oggi, ma vedrete che poi il sapore, il gusto è tutto italiano.
1: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Questo fine settimana speciale, in occasione del giorno del ringraziamento, Standa vuole ringraziare i suoi clienti. Preparatevi per i giorni più freddi che verranno. Tutti gli stivali da uomo e da donna per l'autunno e inverno sono in vendita con un 10% di sconto addizionale di risparmio. Anche tutte le giacche da uomo e da donna per l'autunno e inverno sono in vendita con il 10% di sconto. Avete bisogno di qualcosa di elegante? La collezione Joseph Ripkoff è disponibile questo fine settimana con una riduzione addizionale del 10%. Scoprite la nuova collezione di biancheria intima, cotone, lana, per uomo maglie e mutande lunghe a solo $12.98. Troverete arredamento per la casa, abbigliamento autunnale per tutta la famiglia. Approfittate di questi giorni di saldi fino al lunedì 12 ottobre. Standa al 3253 Fleury Est, aperto lunedì, giorno del ringraziamento.
0: Oggi invece domenica e in questo momento si sta gareggiando ancora a Singapore. Purtroppo Lewis Hamilton ha pagato lo scotto per i pneumatici, che purtroppo sono quelli morbidi e sono montati sulla sua vettura da oltre 42 giri, e così si è fatto superare sia da Antonelli che da Norris. Leclerc invece resiste ancora in seconda posizione, 7 secondi dietro Verstappen, comunque un vantaggio di oltre 17 secondi sul suo più vicino inseguitore, che sarebbe a questo punto Kimi Antonelli. Allora, questo primo brano dal sapore locale di oggi ve lo faccio ascoltare semplicemente perché l'ho menzionata questa canzone, portata al successo da Miss Naget tanti anni fa, quasi un secolo fa, e poi è stata riproposta da un nostro canadese, francese, quebecchese se vogliamo, Fernand Gignac, nel 1959 la cantava anche lui, Tango des Fauvettes.

E se vi chiedete cosa sono le fauvette, sono semplicemente le capinere, questi piccoli uccellini passeriformi dal famoso canto melodioso. E rimaniamo nel 1959, rimaniamo nella musica composta da Cesare Andrea Bixio, questa volta con Claudio Villa, Vivere.

Eppure lui, la sua Mariù, gli voleva tanto bene. Perché cantami, Parlami di amore Mariù è dedicata proprio alla moglie, sua moglie, Mari Bacialupi. E Mari, Mariù, ne era soltanto il diminutivo. Però questa canzone, Vivere, ha un testo che direbbe tutto il contrario e tra l'altro è una delle poche canzoni per le quali Cesare Andrea Bixio ha scritto sia la musica che il testo, perché di solito lui lavorava con Bixio Cherubini o anche Ennio Neri e altri parolieri. Siamo giunti alle 9.53, adesso andiamo a vedere velocemente cosa è previsto nel bollettino meteorologico per le prossime ore e i prossimi giorni. Intanto per oggi è prevista una giornata così, piuttosto nuvolosa, con una massima nettamente al di sopra delle medie stagionali, che di questi tempi si aggira intorno ai 13 gradi, 18 previsti i gradi oggi, con una percezione di 18. Il vento soffierà moderato da sud, punte che possono toccare i 30 km orari. Nuvoloso questa sera e piuttosto nuvoloso anche questa notte, con una minima di 12 gradi. Domani sicuramente la giornata più carina della settimana. Un cielo variabile in mattinata, poi nuvoloso con piogge sparse, probabilità al 70% in pomeriggio, una massima di 17, e il vento sempre moderato che soffierà questa volta da ovest. Però il quadro cambia e non poco per martedì. Intanto inizia a piovere nella notte tra lunedì e martedì, circa 10 mm. Pioggia e a volte anche forte. Martedì sono attesi ulteriori 25 a 35 mm di pioggia per quella di martedì, con una massima di soltanto 10 gradi. Ancora pioggia, 15 mm nella notte tra martedì e mercoledì, per una quantità complessiva tra i 40 e i 50 mm di pioggia, e anche il vento sarà molto presente in queste giornate. Poi nuvolosa quella di mercoledì, con una massima un po' più bassa, 12 gradi, e una minima intorno a 7 gradi. Poi giovedì un'altra bella giornata, il vento soffierà un po' più leggero, ci saranno 8 ore di soleggiamento e una massima di 12 gradi. Venerdì invece torna di nuovo la pioggia, ancora 15 mm e una temperatura massima di soltanto 8 gradi. Dunque la sensazione sarà davvero di una giornata autunnale quella di venerdì, e anche se sarà discreto il fine settimana con 2 ore e 6 ore di soleggiamento rispettivamente per sabato e domenica, le massime saranno di soltanto 7 gradi. Il vento soffierà ancora da ovest o nord-ovest intorno ai 20-25 km orari, con delle punte al di sopra dei 30 km orari, e delle minime che saranno prossime al 0 gradi per le due giornate. Invece in questo momento fuori dai nostri studi 10 sono i gradi percepiti a 9 e il vento soffia leggerissimo da sud-est, dunque approfittiamone. Non c'è il sole, però è comunque una discreta giornata rispetto a quello che ci aspetta. Torniamo alla musica, torniamo con un altro brano composto da Bixio, questa volta è una canzone incisa nel 2008 da Andrea Bocelli, Voglio vivere così.

Ed è con questo brano che abbiamo aperto la seconda ora. Abbiamo cambiato compositore, autore, e questa canzone è stata portata al successo internazionale da un certo Judas Saint, Sifflé sur la colline, e a breve ce ne sarà un'altra di Judas Saint, o Judas Saint come dicono in France, però cantata da una delle nostre, perché in fondo in questa ora invece voglio puntare i riflettori su uno, appunto, che del quale l'anniversario di nascita cade proprio oggi, nato l'11 ottobre del 1911, 115 anni fa, un autore, paroliere, compositore che ha fatto la storia della musica italiana, uno che ha composto tante canzoni per altri artisti, perché non cantava, però davvero le sue canzoni in un modo o nell'altro hanno fatto il giro del mondo, e parleremo un po' di lui. Spesso lui ha collaborato con un certo Lorenzo Pilat per la musica e un certo Daniele Pace spesso per il testo, a volte anche per la musica. Ad esempio questa canzone, Uno tranquillo del 67, sia nella versione di Riccardo Del Turco che nella versione poi di Judas, questa canzone è stata scritta, composta da Lorenzo Pilat, grandissimo, un nome che spesso esce fuori quando si parla della musica degli anni 60 e 70 in Italia. Ed il testo è stato invece scritto da Daniele Pace insieme a Mario Panzeri. È un'altra canzone di un anno dopo, del 68, cantata questa volta da Orietta Berti. In questo caso Lorenzo Pilat e Mario Panzeri hanno collaborato alla musica, il testo è di Daniele Pace. La canzone in francese, Ma bonne étoile, je dessin, invece in italiano, non illuderti mai, ecco, Orietta Berti.

Mario Panzeri, nato a Milano l'11 ottobre del 1911, dunque esattamente 115 anni fa, deceduto nella stessa città il 19 maggio del 91, che è stato un paroliere e compositore italiano, è entrato nella storia della musica leggera come uno degli autori della prima canzone vincitrice di un Festival di Sanremo. La celebre Grazia dei Fiori, cantata da Nilla Pizzi, inoltre ha scritto alcune tra le più note canzoni italiane, come Maramao perché sei morto, Pippo non lo sa, Papaveri e papere, Casetta in Canada, sì, è anche di lui, Lettera a Pinocchio, Non ho l'età. Canzone, tra l'altro, che nel 1964 ha vinto sia il Festival di Sanremo che l'edizione di quell'anno di quella competizione. L'Eurovisione, canzone, concorso Canoro, che adesso si chiama di un'altra maniera e che non ha, secondo me, più la stessa classe di quell'epoca quando si presentò una certa Gigliola Cinquetti, che qualche anno dopo cantò anche un'altra canzone scritta da Mario Panzeri. Una canzone che tuttora è ascoltata con tanto piacere, tra le canzoni appunto che sono state scritte da lui, Mario Panzeri, per la Cinquetti ci sono canzoni come appunto Non ho l'età, ma anche La rosa nera, La pioggia, che è stata cantata anche da France Gall, che è diventato un successo anche in francese, L'orage, cantato il brano da France Gall nella sua lingua madre, Gira l'amore, caro bebè, anche questa, sì, del 74, ma questa mattina di Gigliola Cinquetti vi faccio ascoltare un'altra canzone che è stata scritta per quanto riguarda la musica da Lorenzo Pilat e Corrado Conti, ma le parole sono quelle di Daniele Pace e Mario Panzeri. Si intitola Alle porte del sole.

0: E la mia esitazione di poco fa è perché cercavo di ricordarmi come si chiamava questo che adesso in Italia chiamano Eurovision Song Contest. All'epoca in Italia veniva denominato questa competizione veniva denominata Gran Premio Eurovisione della canzone, dunque in italiano. Si tenne quell'anno a Copenaghen e lo vinse appunto questa meravigliosa voce, Gigliola Cinquetti. Sono le 10:14, prometto a breve inizierò a parlare anche un po' di sport. Intanto vi dico che si è concluso il Gran Premio di Formula 1 di Singapore con la vittoria di Max Verstappen, però una Ferrari sale sul podio ed è quella di Charles Leclerc al secondo posto. Pubblicità.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 14 ottobre, punta di filetto di manzo, $16,99 la libra. Vitello macinato, magro, $4,99 la libra. 10 limoni, $2,99. Filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $9,44 la libra. Cosce di pollo, $2,49 la libra. Olio di girasole Sedar, 3 litri, $7,99. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Questo fine settimana speciale, in occasione del giorno del ringraziamento, Standa vuole ringraziare i suoi clienti. Preparatevi per i giorni più freddi che verranno. Tutti gli stivali da uomo e da donna per l'autunno e inverno sono in vendita con un 10% di sconto addizionale di risparmio. Anche tutte le giacche da uomo e da donna per l'autunno e inverno sono in vendita con il 10% di sconto. Avete bisogno di qualcosa di elegante? La collezione Joseph Ripkoff è disponibile questo fine settimana con una riduzione addizionale del 10%. Scoprite la nuova collezione di biancheria intima, cotone, lana, per uomo maglie e mutande lunghe a solo $12,98. Troverete arredamento per la casa, abbigliamento autunnale per tutta la famiglia. Approfittate di questi giorni di saldi fino al lunedì 12 ottobre. Standa al 3253 Fleury Est, aperto lunedì, giorno del ringraziamento.
4: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving. See ya.

Un'altra canzone scritta da Mario Panzeri insieme a Daniele Pace per le parole. La musica stupenda invece era quella di Roberto Livraghi. Certo sì, la voce stupenda, quella di Anna Identici, Quando mi innamoro. Sono le 10:21, siamo giunti al momento di iniziare a parlare un po' di sport e parliamo di calcio Serie A, giunta alla sesta giornata che è iniziata ieri con tre anticipi. Quello tra Genoa e Fiorentina è terminato con la vittoria del Genoa per 2-1, l'Inter che batte il Parma 3-0, stesso risultato del Napoli in favore suo contro il Frosinone. Questa mattina invece l'anticipo di quest'oggi, della domenica, Como-Roma terminata sul 0 pari. In questo momento si stanno giocando due partite, Lazio-Monza, e qui siamo giunti al 57esimo, dunque 12esimo della seconda frazione di gioco, sempre alla Lazio in vantaggio per 2-1, mentre il Lecce è sotto di un gol contro il Bologna. Qui siamo giunti al quasi decimo minuto di gioco della seconda frazione di gioco. Altre due partite da giocarsi oggi a mezzogiorno, ora di Montreal inizia Sassuolo-Milan e alle ore 14:45 Cagliari-Juventus. A terminare e a concludere questa sesta giornata di campionato massimo, domani 12 ottobre alle 12:30 Atalanta-Venezia e alle 14:45 Torino-Udinese. La classifica provvisoria vede in questo momento, dopo sei partite giocate, l'Inter in testa con 10 punti, 16 punti, scusate.

Frosinone 10, Sassuolo 7 punti, Atalanta e Lecce 6 punti, Bologna 5, Udinese, Torino, Monza, Genova, Parma, Fiorentina 4 punti e in coda alla classifica c'è il Venezia sempre fermo con 0 punti. Torniamo alla musica. Ecco, se prima vi ho fatto ascoltare Quando mi innamoro, che è diventato un successo davvero mondiale con la versione inglese cantata da Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, adesso io vi faccio ascoltare una canzone nella versione originale, ma che nella versione dell'antagonista, del diciamo più rivale di Engelbert Humperdinck, ovvero Tom Jones. Love Me Tonight è stato un grandissimo successo, però io questa mattina vi faccio ascoltare la versione originale cantata da Junior Magli alla fine della strada.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo luogo. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: clementine 1,99 la libra, carote 5 libre 1,29, pere e cactus 99 centesimi la libra, cosci di pollo con dorso 1,99 la libra, controfiletto di manzo 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327 0505.

0: per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Siamo giunti alla mezz'ora di questa seconda ora di Domenica Insieme. Adesso parliamo di calcio ancora, sì, però di Serie B. E qui anche siamo giunti alla sesta giornata, iniziata ieri con queste partite, anzi è iniziata venerdì con la vittoria dell'Avellino sulla Sampdoria per 4-1. Ieri invece su Tirol Ascoli termina sul 0-0, uno pari invece tra Entella e Juve Stabia. Empoli che viene sconfitto dal Palermo per 4-2, vittoria del Benevento sul Cesena 2-0 e Pisa batte Vicenza 3-0, mentre Arezzo Cremonese termina senza reti segnate. Invece in questo momento si stanno giocando delle partite, Catanzaro Mantova e al 71esimo di gioco il Mantova è in vantaggio per 3-0. Ci saranno ancora due partite da giocarsi in questa sesta giornata. Alle 11:15 inizia Padova Carrarese e alle 13:30, sempre ora di Montreal, ovviamente Modena Verona. La classifica provvisoria vede in questo momento in testa alla classifica il Palermo con 16 punti, segue il Mantova con 14. Considerando il punteggio attuale di 3-0 sulla squadra avversaria, ovvero il Catanzaro, dunque 14 punti, seguirebbe poi il Sudtirol con 12, Ascoli 11, Avellino e Modena 10, a pari punti con Pisa e Benevento. A 7 punti invece troviamo 4 squadre, Verona, Padova, Cesena e Arezzo, poi a 6 punti altre 3 squadre, Empoli, Entella, Cremonese, Vicenza ne ha 5, Sampdoria 4, Catanzaro con il punteggio provvisorio di adesso sarebbe al 18esimo posto con 3 punti e chiuderebbero Juve Stabia con 2 e Carrarese con 1 punto. Torniamo adesso alla musica, ancora una canzone scritta da Mario Panzeri. Questa volta è un artista che ha cantato diverse canzoni che poi sono diventati dei grandi successi, L'Uomo d'Oro, Sole spento, e avete già capito che sto parlando di Caterina Caselli. Questa mattina l'ascoltiamo in una canzone che è stata scritta, per quanto riguarda il testo, da Michi Del Prete e Luciano Berretta. La musica invece, questa volta loro sono compositori, sempre loro due comunque, Daniele Pace e Mario Panzeri. Nessuno mi può giudicare.

0: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 08 73. E da Mosti Mondiale, salute!
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 14 ottobre, punta di filetto di manzo, $16,99 la libra. Vitello macinato, magro, $4,99 la libra. 10 limoni, $2,99. Filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $9,44 la libra. Cosce di pollo, $2,49 la libra. Olio di girasole Sedar, 3 litri, $7,99. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Un'altra canzone scritta da Daniele Pace e Marcello Panzeri per il testo Giancarlo Colonnello, invece la musica c'è chi spera, Mariesa Sannia, però è stata prima cantata da Ricky Maionchi e anche una cantante britannica, Marianne Faithfull, nello stesso anno, 1967. Sono le 10:40. Adesso parliamo di sport e di Formula 1, perché a Singapore domina letteralmente Verstappen, ha battuto Leclerc, Antonelli terzo, può vincere il mondiale ad Austin. L'olandese della Red Bull vince davanti al monegasco e al bolognese della Mercedes, che può vincere il titolo nella prossima gara di Austin. Quarto e quinto posto per le McLaren di Norris e Piastri, sesto invece Hamilton. Max Verstappen conquista la città del leone vincendo il Gran Premio di Singapore, l'unico che ancora mancava all'olandese, quattro volte campione del mondo tra i successi sui circuiti attualmente in calendario, e la consacrazione di un fine settimana perfetto per Verstappen, arrivato a Singapore fresco del primo successo stagionale conquistato lo scorso fine settimana a Sepang, è riuscito nella notte di Marina Bay a ottenere le due pole position, quella mini qualifica di venerdì e quella per il Gran Premio, la vittoria della gara sprint e poi infine quella del Gran Premio, tenendo la prima posizione dall'inizio della gara fino alla fine in un viaggio di 62 giri in solitaria. Gara complicatissima invece sul finale per Hamilton, partito con gomma gialla dal terzo posto e subito in difficoltà nel trovare il ritmo con questa mescola, per poi passare a una gomma morbida con cui il britannico ha effettuato 50 giri, non essendo rientrato per un pit stop in regime di virtual safety car e avendo di fatto con questa scelta compromesso la sua gara. La terza posizione che fino a quel momento il britannico era riuscito a tenere è stata infatti vanificata intorno al 55esimo giro su 62, quando Hamilton è stato prima attaccato da Norris e poi da Antonelli, per poi all'ultima tornata essere passato anche da Piastri. In questo mondiale, dopo il Gran Premio di Singapore en français, c'è ancora Kimi Antonelli in testa con 325 punti, al secondo posto il britannico George Russell, 236 punti, dunque un distacco di 91 punti. Al terzo posto abbiamo Lewis Hamilton con 221, Leclerc quarto con 197, però si è riavvicinato non di poco Max Verstappen, che in questo momento è al quinto posto con 196 punti, un punto dietro a Charles Leclerc. Sono le 10:43 e con un po' di anticipo direi di passare al secondo brano dal sapore locale di oggi, perché 5 giorni fa sarebbe stato l'86esimo compleanno di Marie-Thérèse Ginette Gravel, nata a Joliette il 6 ottobre 1940 e nota a tutti con il nome d'arte Ginette Gravel, che si è fatta conoscere alla fine degli anni 50 con le sue esibizioni nei cabaret di Montreal, ma non solo. Si è fatta scoprire in qualche modo da un certo Paolo Noël, che noi conosciamo bene e amiamo tantissimo, e poi attraverso varie trasmissioni televisive di quella fine degli anni 50, inizio degli anni 60. Dopo un percorso anche a Parigi, torna qui, inizia a incidere album su album e ottiene tanti grandi successi, come anche questo. Una canzone che nella versione originale si intitola Quando salì de Cuba e che nella versione in francese intitolata En suivant l'étoile, cantata insieme alla stupenda voce di Marc Gélinas, Ginette Gravel, En suivant l'étoile.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Tentacoli di calamari dal Portogallo, 1 kg 14,99. Caffè espresso Lavazza, 10 capsule 4,99. Capicollo Fantino e Mondello, 12,99 la libra. Rib steak, $17,99 la libra. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
1: La bella vita. La bella vita.
2: Sì, la vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Old Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.

Passiamo adesso allo sport locale, partiamo con i Canadiens de Montréal, finalmente dopo un bel inizio di stagione e soprattutto un bel calendario di prestagione, hanno avuto un po' di difficoltà in qualche partita, però sono tornati a vincere, sì, riscatto per Bolduc dopo 3 reti annullati ieri, a causa di 3 reti annullate. E non si tratta davvero di un errore, è veramente accaduto così. 3 reti annullate ai Canadiens, la squadra di Montreal ha avuto bisogno dei rigori per trionfare grazie al gol decisivo di Zachary Bolduc, autore di un'ottima partita. Per gli spettatori il gol annullato più straziante è stato quello di Alexandre Texier. Nei tempi supplementari aveva battuto Daniil Tarasov con un tiro su splendido, però Bolduc era in fuorigioco, ha compiuto una rimonta brillante segnando mentre la folla scandiva il suo nome, soprattutto considerando che uno dei suoi gol nel secondo tempo era stato annullato per ostruzione causata da Jake Evans sul portiere. Ma la situazione si è ribaltata al Centre Bell e Fowler si è assicurato di dare il suo contributo alla squadra. Il portiere 21enne Jacob Fowler è stato sublime, persino impeccabile, con diverse parate decisive, soprattutto in inferiorità numerica e agli spareggi. Martedì i Canadiens de Montréal ospiteranno i Sabres di Buffalo per concludere questa serie di 4 partite casalinghe. Adesso invece noi passiamo al CF Montréal e qui purtroppo è accaduto tutto il contrario. Il CF Montréal che crolla nei minuti di recupero a Toronto. Si pensava che il CF Montréal non potesse scendere più in basso dell'ultimo posto nella Eastern Conference. Ieri pomeriggio purtroppo è riuscito a superare se stesso. Nonostante avessero 3 punti importanti a portata di mano, i Bleu e Blanc Noir hanno subito 2 reti nel finale, incassando una straziante sconfitta per 2-1 contro il Toronto FC al BMO Field. Se c'è un evento negativo che può riassumere la stagione disastrosa che i montrealesi stanno vivendo, è proprio questo. La squadra di Philippe Eulafroy non ha offerto una prestazione perfetta, ma è comunque riuscita a rimontare a sufficienza per portarsi in posizione di vittoria. Daniel Rios ha sbloccato il risultato al 52esimo, segnando il suo 6° gol stagionale e il 2° nelle 2 ultime partite. Prince Owusu ha avuto l'occasione di chiudere la partita all'80esimo, ma il suo tiro ha colpito il palo destro. Poi errori mentali e una cattiva gestione dei momenti chiave l'hanno affondata ancora una volta. Il CF Montréal, 6 vittorie, 16 sconfitte e 6 pari, era già in difficoltà da qualche minuto quando Lewis Morgan ha abilmente deviato il traversone di Niklas Dorsch per pareggiare nei minuti di recupero. Poi contro la sua ex squadra George Mihailovic ha mandato in delirio il BMO Field, finalizzando un passaggio diagonale di Theo Corbeanu circa 2 minuti dopo il gol di Morgan. Per Montreal questa sconfitta è un duro colpo, invece di portarsi a 6 punti dalla posizione playoff sono rimasti a 9 punti di distanza con solo 6 partite ancora da giocare fino al termine della stagione. Ora non resta loro che la finale del campionato canadese del 21 ottobre per riscattare una stagione così difficile sul campo. Il CF Montréal tornerà allo Stadio Saputo per affrontare l'Atlanta United mercoledì sera. Adesso noi, quando sono le 10:52, torniamo alla musica e torniamo con un artista che a me piace tanto, sono contento di poterlo proporre. 2 settimane fa vi ho fatto ascoltare di questo cantante una canzone che è stata davvero apprezzata ed è stata scritta per quanto riguarda la musica da Lorenzo Pilat e le parole di Daniele Pace e Mario Panzeri. Ricordo che nasceva in questo giorno 115 anni fa. E nello stesso 1972 questo trio di autori scriveva un'altra canzone per lo stesso artista, Gianni Nazzaro, una canzone bellissima che si intitola Quanto è bella lei.

Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle eventi da Hyundai Gabriel Anjou. Ottobre è l'événement ultime Hyundai Gabriel. Ascoltate bene. Elantra 2026 o Kona 2026, finanziamento a partire dallo 0% in più fino a $1,500 di bonus sui modelli selezionati. In locazione Tucson Preferred 2026, a trazione integrale a soli $99 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2027, $81 alla settimana per 60 mesi e zero anticipo. Elantra Essential 2026, $78 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Per tutti i dettagli vieni a trovarci in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Da Hyundai Gabriel Anjou, riparti con un sorriso e una nuova macchina.

Chiudiamo questa pagina sportiva con una piccola notizia di tennis, perché si sta svolgendo in questo momento il Rolex Shanghai Masters 1000 e già sono passati alla fase successiva Alexander Zverev, che ha battuto il francese Alice per 6-4, 6-7, 6-3. Ha passato anche Bublik, che ha sconfitto l'americano Nakashima, e anche De Menor e Khachanov già passano agli ottavi di questo torneo importante, uno degli ultimi della stagione. Mentre dal lato femminile in questo momento c'è il China Open, che è in corso di svolgimento. Intanto sta volgendo al termine questa seconda ora di Domenica Insieme, e allora chiudiamo la pagina dedicata a Mario Panzeri, questo autore e compositore che ha fatto la storia della musica italiana con uno dei suoi più grandi successi in assoluto nel mondo. È stata cantata anche da Mimmo Modugno, però ve la propongo nella versione originale del 1957. Musica di Vincenzo Di Paola e Sandro Taccani, testo di Mario Panzeri, cantano Toni Dallara e I Campioni.

0: E questa terza ora di Domenica Insieme targata 11 ottobre 2026 l'abbiamo iniziata con la stupenda voce di Ornella Vanoni. Domani no, una canzone composta per quanto riguarda la musica da un grande che tra qualche giorno festeggerà gli anni, tra tre giorni esattamente compierà 80 anni Dario Farina, che è nato al Cairo, il Cairo, il 14 ottobre del 1946. Noi non facciamo mai gli auguri in anticipo, però lo possiamo ringraziare per la quantità di bei brani che ci ha regalato nel corso di tutti questi anni, canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana e non solo, anche a livello mondiale, perché anche lui ha composto delle musiche che poi anche nella versione originale in italiano hanno fatto il giro del mondo e sono diventate famosissime. Potrei farvi un elenco lunghissimo delle sue canzoni di grande successo, magari ci sarà l'occasione in una edizione a venire. Per il momento mi sono accontentato di proporvi questa canzone e forse qualchedun'altra, però soltanto proprio perché è una canzone che mi viene spessissimo richiesta. A un certo punto devo trovare il modo anche di accontentare, anche se spesso non lo posso fare subito. Intanto non vi ho detto che c'è stato comunque oggi anche un gran premio di MotoGP d'Indonesia ed è stato Bezzecchi a trionfare, dunque bella gara, bella vittoria, e torna a vincere il nostro Bez. Sono le 11.06, adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Vi ricordo che tra poco meno di 10 minuti ci sarà l'appuntamento con la storia e alle 11.30 l'oroscopo. Per il momento invece pubblicità.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Figli d'India, rossi e verdi, 11,99 la confezione. Pollo alimentato con cereali, $3,88 la libra. Mascarpone Galbani, 500 grammi, $9,99. Pasta Prima Luci, 500 grammi, $4,50.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Uva verde, $1,49 la libra. Tacchino, $4,30 la libra. Formaggio Crotonese 3 Stelle, $14,99 la libra. Olio vegetale La Perla, 3 litri, $9,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.
3: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
4: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
5: Avete voglia di una serata tutta italiana fatta di musica, emozioni e tanti ricordi?
6: Volare,
5: perdere al Centro Leonardo da Vinci Death Italy Quartet. Tre magnifiche voci e una chitarra acustica vi accompagneranno in un viaggio tra le canzoni italiane che tutti amiamo. Da Volare a Caruso, da Il Mondo a O Sole Mio e tanti altri successi. Death Italy Quartet, venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro Leonardo da Vinci. Parcheggio gratuito e comode poltrone. Per i biglietti andate alla reception del Centro Leonardo da Vinci oppure chiamate per prenotarli Milva al 514-955-8540. 955-8540.
0: Nasceva l'11 ottobre del 1952, scomparsa 4 anni fa, però ha avuto il tempo di lasciare un paio di capolavori come paroliera. E lei l'autrice di La Luna che non c'è, cantata da Bocelli nel 94, però il brano suo più famoso, una canzone che è stata ripresa anche da Andrea Bocelli, anche dal gruppo Il Volo, anche da Luciano Pavarotti. È stato un grandissimo successo nell'84 per Claudio Villa, però è stata per prima eseguita, cantata e portata al successo da Mario Del Monaco. Un amore così grande.

0: Grazie a Antonella Maggio per questo meraviglioso testo, paroliera nata a Gattinara in provincia di Vercelli 74 anni fa. Piccola pausa pubblicitaria, circa 2 minuti, e poi accade oggi.
1: Bonanza la linea.
2: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: clementine 1,99 la libra, carote 5 libre 1,29, pere e cactus 99 centesimi la libra, cosci di pollo con dorso 1,99 la libra, controfiletto di manzo 9,99 la libra.
2: Bonanza La Lumière 6852 Jean Panonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato di La Fontaine all'Assemblea Nazionale. Voglio ringraziare tutti i cittadini di Rivière des Prairies per la fiducia che mi avete rinnovato e che mi permette di continuare a rappresentarvi dopo 14 anni al vostro fianco. È per me un grande onore poter continuare questo impegno. Grazie di cuore, La Fontaine.
5: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

Alle 2 di notte di 534 anni fa, ed inizia così il nostro Accadde Oggi. Rodrigo de Triana, uno dei marinai che compongono l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, dalla coffa della Pinta a vista terra. Oltre un mese dopo aver lasciato l'isola de la Gomera, l'avvistamento reso possibile dalla luce della luna è il primo dello sconosciuto continente americano. Passiamo adesso al 1939. L'economista Alexander Sachs consegna al presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt una lettera del 2 agosto indirizzatagli da Albert Einstein, secondo cui, grazie ai recenti studi di Enrico Fermi e Leo Szilard, è possibile realizzare una bomba atomica. Sembrava all'epoca forse una buona idea. 1960. Leni sottoscrive un accordo con l'Unione Sovietica per l'acquisto di petrolio in cambio di merci italiane. Il prezzo del greggio sovietico è più conveniente rispetto a quello delle grandi compagnie occidentali e l'accordo sottoscritto da Enrico Mattei provoca la protesta americana a causa del clima di guerra fredda con il regime di Mosca. E di guerra fredda parleremo a breve, perché poi nel 62, nella Basilica di San Pietro in Vaticano, Papa Giovanni XXIII raduna la prima sessione del ventunesimo Consiglio Ecumenico, inaugurando il Vaticano II, annunciato già nel 1959, e sappiamo il ruolo svolto da Giovanni XXIII nella guerra fredda per allentare le tensioni. Poi, nota più positiva, qui nel 71 negli Stati Uniti viene pubblicato il singolo Imagine, detto in italiano, di John Lennon, tratto dall'album omonimo distribuito un mese fa sul mercato americano e da pochi giorni in vendita anche nel Regno Unito. Nel 75 a Fayetteville in Arkansas, così si pronuncia, Bill Clinton sposa Hillary Rodham, 29enne lui e quasi 28enne lei. Si sono conosciuti alla Yale University nello stato americano del Connecticut 3 anni prima, quando entrambi lavoravano a sostegno della campagna elettorale di George McGovern. Nel 75 negli Stati Uniti debutta il Saturday Night Live, uno spettacolo comico-umoristico in onda dal vivo a notte avanzata sulla rete televisiva NBC. Nell'84 la geologa statunitense Catherine Sullivan diventa la prima donna americana a compiere un'attività extraveicolare nello spazio. Durante la missione lanciata il 5 ottobre scorso, resta 3 ore fuori dalla navetta Challenger per dimostrare la rifornibilità di satelliti in orbita. Nel 86 a Reykjavik si tiene il vertice USSR tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev sul tema del disarmo. Nonostante la vicinanza delle posizioni, l'incontro si chiude senza accordi specifici, ma è il primo passo concreto verso la fine della guerra fredda, 40 anni fa. Nel 2007, infine, la 80enne scrittrice inglese Doris Lessing viene insignita del premio Nobel per la letteratura. L'Accademia del premio la definisce cantrice dell'esperienza femminile che, con scetticismo, passione e potere visionario, ha messo sotto esame una civiltà divisa. Accadeva 19 anni fa. Adesso torniamo alla musica con un brano che, se ve lo ricordate, l'avete sicuramente ascoltato, ma tanti decenni fa sulle nostre onde, quando avevamo ancora i giradischi e i vinili di 45 o 33 giri. Non era nella nostra discoteca musicale digitale, però mi fa piacere tornare in quegli anni e tornare ad ascoltare questo artista in un bel duetto. Geppi e Geppi. Chi? Io?

0: Vigne au Seigneur vi aspetta al 5187 Jean Talon-Est per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigne au Seigneur è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigne au Seigneur è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-Est, 514-728-6831.
1: Ottobre è il mese dell'événement ultime Hyundai Gabriel da HyundaiGabriel.Tremble. Ascoltate bene. Noleggia la Hyundai Tucson Preferred 2026 a trazione integrale a soli $99 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Elantra Essential 2026, $78 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Kona Essential 2027 a solamente $81 a settimana per 60 mesi e senza anticipo. E non è tutto, la Hyundai Elantra o la Hyundai Kona 2026 con finanziamento a partire dallo 0% di interesse più fino a $1,500 di bonus su modelli selezionati. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Point Tremble, ampia scelta e consegna rapida al 12260 Sherbrooke Est a l'est di Saint-Jean-Baptiste, aperti anche il sabato.
2: Poco più di 3 minuti ci separano dall'appuntamento con l'oroscopo, il tempo di ascoltarci, ecco sì, questa canzone cantata da un duo che un tempo faceva parte di un gruppo e poi ha fatto di nuovo parte di questo gruppo che avremo sicuramente il piacere di vedere. Loro però sono in due, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Strade.

Robby Facchinetti e Riccardo Fogli, che con gli altri due compagni di strada, Red Kanzian e Dodi Battaglia, saranno qui a Montreal il 27 novembre prossimo in spettacolo, uno spettacolo, una nostra storia che celebra i 60 anni di carriera. 11:30, quasi 31, oroscopo. E partiamo col segno dell'Ariete. Come al solito, la giornata sarà caratterizzata da qualche piccolo imprevisto, ma grazie alle vostre capacità riuscirete a risolvere tutti i problemi sin dalla mattinata. Rimandate a domani gli impegni più faticosi e dedicatevi alle persone a voi care e ai vostri interessi preferiti. Toro, nella vita sentimentale sarete sorretti dai pianeti che vi aiuteranno a prendere alcune decisioni lasciate in sospeso. Riceverete un invito da parte di alcuni amici che non vedete da tempo, farete conoscenze interessanti e passerete una bella serata. Gemelli, la vostra resistenza fisica vi aiuterà ad affrontare compiti noiosi e piuttosto lunghi. Nella serata sarete meno brillanti del solito. Non preoccupatevi, per una volta la vostra dolce metà sarà felicissima di stare in casa a coccolarvi. Cancro, gli astri vi invitano alla calma e all'attenta pianificazione più che all'azione impulsiva. Mai come oggi avrete bisogno di qualcuno che, con la sua saggezza, mitighi la vostra esuberanza e vi guidi con polso fermo al realismo. Leone, oggi Marte darà nuova luce alla vostra immagine, rendendola più seducente che mai. Approfittate di questo giorno particolare per sfoderare nei rapporti interpersonali tutta la sensibilità e la simpatia di cui disponete. Preparate una bella serata per il compagno o la compagna. Vergine, se procedete con cautela, vi potrete adeguare gradatamente alle nuove esigenze. È indispensabile comunque imparare alla svelta. Spunterà in un angolo del vostro cuore un senso di insoddisfazione che vi porterà ad essere sospettosi nei confronti del vostro amore.

Ed eccomi di nuovo in onda per il secondo sestetto dell'oroscopo. Bilancia, la luna amica vi garantisce una giornata aerea e briosa. Sarete più propensi a soddisfare il presente che non ad investire nel futuro. Gli incontri sentimentali saranno ricchi di momenti emozionanti, capaci di far battere il cuore anche a un segno esigente come il vostro. Scorpione, approfittate della giornata di riposo e della bella posizione di Venere per mettere le cose in chiaro con qualcuno che in passato vi è stato piuttosto intimo e con cui è rimasto un conto in sospeso. Sarete capaci di chiudere questo capitolo della vostra vita. Sagittario, in questa domenica sono agevolati i contatti sociali e si fa strada una maggiore disponibilità nei rapporti affettivi. Romantiche storie e nuove amicizie si prevedono per chi ha in programma un breve viaggio o una vacanza. Capricorno, sotto l'influsso negativo della luna, oggi controllare le emozioni sarà davvero un'impresa. Il clima vi metterà voglia di rintanarvi in casa e di rinunciare ai vari programmi della giornata. Pazientate fino all'ora di cena, poi la musica cambierà completamente. Acquario, finalmente oggi non penserete agli impegni di lavoro. Riposatevi e distraetevi. Lanciatevi in un'avventura particolare e sfogate la tensione nello sport. Se avete perso la testa per qualcuno, è giunto il momento di fare il primo passo. Ed infine i pesci. Evitate le discussioni che creerebbero tensioni difficili da superare in tempi brevi. Anche se questa giornata è ottima per i sentimenti, cercate di metterci almeno un pizzico di razionalità in amore. Potrà servire nei momenti oscuri. E adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. I nati l'11 ottobre hanno una vivace immaginazione, amano le situazioni eccitanti e vogliono sempre essere i protagonisti di ciò che accade, sentendo di dover ricoprire un importante ruolo sociale. Tuttavia, spesso sono trattenuti dalla loro natura sensuale e amante del piacere. Trovare la giusta collocazione nel mondo è un aspetto di vitale importanza per loro e non potrebbe essere altrimenti, poiché la carriera è in effetti un settore in cui incontrano non poche difficoltà. Spesso devono cambiare più volte lavoro prima di riuscire a trovare l'occupazione che si addice al loro carattere. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, ebbene tanti auguri da parte nostra.

tutto per quel punto in più. Se torno tardi c'è per me la lunga notte dei perché. Mi dai le spalle e dici no, quel punto in più.

0: A veces tú, a veces yo, o a veces, se vogliamo pronunciare in madrilegno, perché lei, l'autrice di questo brano insieme a Julio Iglesias, è nata a Madrid l'11 ottobre del 1948, avrebbe compiuto oggi 78 anni, Evangelina Sobredo Galanes, in arte Cecilia, perché era una patita del gruppo Simon & Garfunkel, di questo duetto. Da una canzone, da un brano di questo duo ha preso il nome d'arte Cecilia, e purtroppo lei, come Julio Iglesias, coinvolta in un incidente stradale grave. Purtroppo quell'incidente è stato tragico per lei, e così a soli 27 anni nel 1976 è scomparsa poco tempo dopo aver scritto questa stupenda canzone insieme a Julio Iglesias, ed era proprio all'apice della sua carriera. A veces tú, a veces yo, di Julio Iglesias nella versione originale, poi cantata anche in italiano con un testo naturalmente di Gianni Belfiore. Quel punto in più è stato anche un grande successo, con un testo di Claude Lemel in francese nel 78, Le monde est fou, le monde est beau, sempre cantata da Julio Iglesias. E in mezzo all'oroscopo abbiamo ascoltato un altro brano la cui musica è stata composta da quel grande artista che è Dario Farina, Amarsi un po', dei Ricchi e Poveri del 1982. Siamo giunti alle 11:44, il tempo di una piccola pausa pubblicitaria, e al rientro ci sarà il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Funghi Clarotus, 2 libbre, $11.99. Arrosto di spalla d'agnello, $9.99 la libra. Uova, confezione da 18, $5.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier. Duratec è lo specialista antiruggine, la vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitan.
0: E lui oggi compie 90 anni. Denis Laplante, che non vi dice niente, eppure quante volte l'avete visto in TV insieme a Pierre Lalonde in Jeunesse d'aujourd'hui, e poi l'abbiamo visto anche qualche anno dopo insieme a Pierre Marcotte e Shirley Theroux e altri in altre trasmissioni, come ad esempio L'Etano, che è andata in onda dal 72 al 76 con questa formula, ma lui ne ha approfittato anche per cantare varie canzoni, sempre con un pizzico di fantasia e di umorismo. Per tutti noi è Joël Denis, e da tutti noi all'ascolto tante grazie per la simpatia che ha trasmesso attraverso soprattutto la televisione e la sua musica. E allora gli facciamo gli auguri per i suoi 90 anni e lo ascoltiamo in Hey Hey Lolita.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 14 ottobre, punta di filetto di manzo, $16,99 la libra. Vitello macinato, magro, $4,99 la libra. 10 limoni, $2,99. Filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $9,44 la libra. Cosce di pollo, $2,49 la libra. Olio di girasole Sedar, 3 litri, $7,99. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Abbiamo il tempo di ascoltarci un paio di canzoni. La prima delle due ce la canta Raffaella Carrà, un grandissimo successo, anche questo un successo mondiale. A far l'amore comincia tu.

0: Ed è con Albano e Romina Power. Ci sarà canzone di grande successo e vincitrice di un'edizione del Sanremo dell'84 che chiudiamo questa trasmissione. Spero che a livello musicale vi sia piaciuto. Intanto, piaciuta la trasmissione. Intanto abbiamo il tempo di fare un ultimo giro veloce del meteo per dirvi che in questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è di 10 gradi percepita a 9, che è piuttosto nuvoloso e che il resto della giornata sarà ancora più nuvoloso. Massima prevista oggi di 18 gradi, dunque nettamente al di sopra delle medie stagionali. E il vento soffierà leggero a moderato da sud. Questa sera ancora nuvoloso come anche questa notte, quando la minima scende a 12 gradi, temperatura che ritroviamo domani mattina, ma non all'uscita per il lavoro o per la scuola per alcune persone, visto che è a giorno della festa del ringraziamento, chissà. Intanto per domani comunque pomeriggio è prevista una giornata piuttosto nuvolosa, massima di 17, ci saranno delle possibilità di piogge sparse al 70% e il vento sarà anche molto più presente, soffierà da ovest a circa 20 km orari, punte al di sopra dei 30 km orari. Per quanto riguarda il sole, questa mattina è sorto alle 7.06, tramonterà alle 18.14, durata del giorno 11 ore e 8 minuti. Invece per la fase lunare non ce l'ho sotto mano, però vi posso dire questo, che secondo il calendario repubblicano francese oggi sarebbe stato il 20° giorno del mese di vendemiaio e quindi il giorno ufficialmente denominato jour du pressoir à vin, che sarebbe il giorno del torchio da vino, semplicemente. Ed è tutto da parte mia. Alessandro Fortino vi ricorda che a breve inizia la partita Sassuolo-Milan e poi questo pomeriggio anche Cagliari-Juventus. Vi ricorda che domani è giorno della festa del ringraziamento e dunque a tutti voi buona festa di questa occorrenza, dunque Thanksgiving o Jour de l'Action Grâce. Vi auguro anche di trascorrere un bel fine settimana, più lungo del solito per tanti di voi, una splendida settimana e se Dio vuole noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì mi raccomando sempre tanta gentilezza e tanta grazia in tutto quello che fate e dite. Un abbraccio fortissimo e a presto a voi tutti, ciao.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: Luciano Pavarotti e l'orchestra di Henry Mancini
2: con Vieni sul Mar,
3: la famiglia Pagani, no, scusate, la famiglia Paganini
2: con Alleluia,
3: Armando Trovaioli e Peppino Gagliardi
2: che vuole questa musica stasera dal film Profumo di Donna
3: e Caterina Caselli
2: Sono Bugiarda. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Libari
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Edward Simoni,
0: con Occhi Spagnoli,
1: Tony Di Marti,
0: Ti Voglio Ben Assai,
1: Stevie Wonder,
0: Il Sole è di Tutti
1: e Aura d'Angelo,
0: Portami Tante Rose.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo giunti ai saluti. Allora abbiamo tempo per un'ultima canzone. Mario, a te la parola.
1: Sì, con l'orchestra di Paul Mauriat, con Dietro l'amore. E l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi, Mario Lipari
0: e Roberto Rantucci.
1: Vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5
0: e domenica pomeriggio dalle 17 alle 19.
1: Grazie e arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: state ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.